si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non ci voglio.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa voglia.
0: Senza tempo giù però.

Augusta, Germania, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera, Bussiato, Santa, Sera,

0: lunga si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: corpo, abbandoni
1: e prenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti d'onor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto, ecco

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì.

0: suoi lì. Fuggi, fuggi, per lei, da via, sempre storia dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea è stata data a brandì.
1: Innocente sfidante, con la

0: tradirò sposo mio.
1: Reina della festa sarete.
0: Lo sono tra l'unico.
2: E con lo strumento serè, azzurro la veste, ed avermi io mastro, e ciarpe.

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro erbore.
0: E sole per noi.
1: Siete fravese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia.

Anturia, la vita non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai, per il tuo grande cibetto, Anturia, la mia donna.

0: Dio, ardite, ardite, ardite, bellezza. Ardite, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

sue vanne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in pria.

Dio che un po' potrebbe, e chi? E stesso giorno in casa, chi scampi?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

Fantasti i vedo giù, se volete io non vi penso, per il buona ragione. Giovane, alle mani, alle mani, già fatta vena, giovane, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani, alle mani

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa,
0: Pensando a

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animati semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa?

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

manor balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!